0: My Music Radio.
1: Hola.
2: Popò, hola.
3: Mamma mia, che favola.
2: Favola, hola.
1: Hola, la.
2: Oui, hola.